bemake maheng alenu betama valangu mani ke vena patava sunangu game kata karma kella hita velanu beruata bella nitin nitagata ma alla mage hita